Una donna persi ai miei sguardi, ignoto a tutti poiché fanciul par via, vago Romeo di terra in terra, ed in Verona stessa ardi più volte.